zoroma translation anchazvita ore zvangu anzi mubate uone zvatinokuita sei dai